0: Figa Flower, tu sei lo cartitti, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Figa Flower.
1: RAC 105.